Lucurati Babris il Brabi. Mas Lucurati Santa Frico a Rispas Brico. Lite calfa escuta a Radio Santa Frico.

Acospa possibile! Escutas pas Radio Santa Frica? Ai nu! Vergugna! Radio Santa Frica sul 96.7.